te è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gesso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta nel

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se

penso troppo e spesso mi deludo. E ti prometto tante cose e spesso ti deludo. E sempre con la stessa faccia dal 2001. Generazione Z, zero futuro.

Io non so più cos'è normale, un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.